0: La distancia entre el pasado y hoy es una canción. Radiovioleta.cl. Acortando distancias.
1: Nel blu dipinto di blu. Volare. Domenico Modugno.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.